0: tutte piace, tutto a me ne
1: che siete seretni,
0: che siete knevetni, ciò che c'è mi melodramo, scenchi dalle nam hol, becco mi diavo, rifaccio che si inese, la spila ta dieta, mi racchere me ne che siete seretni.